0: la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!

stato la regina del mio metà. Come piazza, qualche ragazza, quella giorno mi l'ho. Mi ha visto una mattina con la regina del mio metà.